tutti i resti a fine, ti metto con gioia, tu viola, ma la metta, che pinge a tra, ma prima che io, e così voglio noi, e tra anche mi cosa sono già, ma piccai, e prima che uno pancia, si affronisa, che pinge la nostra domani, e così voglio